Manu Samoa, male se sunga ia, John Failua, bale fatalenga ia, lea pai, ia, fatu fatunga, ia, peifo iona ia, le nei fifi, se e maile dato Paul Kalame, fa a wau, to'o sports, talau, talonga, pe iona ia fo i, le fai unga, ole nei vayaso. Tomo atu ia tatou talonga whaeloa, ia lisio talonga peo na iwha iungo na neva iaso, tatou amata mea mai ili tapu sanga wha ngā solo awa kalapu te tasi tono au kilani. Auckland Club Rugby 2026 Premier Men's Division 2. Ia wae tolu pulu alo wha ngā solo te minei. Nisio au, ia tai tolu tai lua la tau au, tono tapu sanga au kilani. Ae ole lua la leo fatulanga ina mai mole fa inga ole nei mai aso aso tona i luas fuma tolu o me pa va tui fuma leola tasi le julai le awa uli le malai papatoe toe recreation ground 3 ole a ta aloa i papatoe toe premier 1

0: as fraile nei lu sur lu me lu a felus mo leono to fatalo fatul tatu lu o le u to lu su fitu minute on tare lu tula lu ia le o tatu o mai tatu po klama o suife filoi pa poto ia tatu te fa soa ini fisidi e mai o tatu tu lu ia ma tali fo i to te vidi mai ia ma pai lo mai tali o fisidi fa mai o tatu tu lu ia marifia poco san da se mata o pute o mai ia tatu fa soa i ni tao ia le Fisidi sa no mai
1: o le al numera
0: Korfa.
1: Ai. Pa fonga.
0: Sero mai.
1: Ola le numero. Ai fa tele ina ye numero uma a mata mai tas. Ol stali. Ola numero na. Ele a pi ai le o.
0: Ia. Pa fonga ja tu si mo mo a mata ja tu. Pa poto. Ole ar numero e fa tele nei. Ia numero uma o le tali o le numero lava le na. Ah. Mon fa i
1: numero
0: na o numero. Oh, ia. Vabo, ma just do si di me amra fono a mata tatu. Pa al poto. E bo sa lita yao.

Rotato yai Syria OPV o a fele tru e fai ile olimpeka o le lua fe male lua sfulwalu male olimpeka o le lua fe male tols fulua

0: Telefono.
1: Ia.
0: E isa un cariño fesiri e iai. Oi mara e fongo leoni.
1: Mm.
0: Of suo, oi mara e fongo leoni.
1: Ola loifi. Mare fa sau.
0: La loifi ma fa le sau. La loifi fa le sau.
2: Leo,